0: dice K, esplota il cervello,
1: tu cerebro ultra.
2: Manchia il Sony.
3: Ultra.
2: Manchia il Sony.
3: Ultra
2: Manchia il Sony. Ultra Live.

0: sempre da rivale.
1: Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ult

Magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia

0: il sogno. Manca il sogno. Manca il sogno. Manca il sogno. Manca il sogno. Ultra Live.
1: Radio Show.